Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru. Ha guru.

Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru.

Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru

Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai